ntho tseo di etsang ha ona chelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na leng chelete ha ona chelete ha o kgole sharp mfanaka ha o kgole sharp da tshinoko noko ha seyo mo tshwara.